È tutta un'avventura, nostra vita futura, la sentenza totale, la vita o escalera.